0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En todas partes.
0: Ponte.
1: Exa FM 91.7.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Súbete al carro. Súbete al carro. Somos tu copiloto.
2: En todas partes.
1: En todas partes. Ponte Exa FM 91.7.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En unos minutos, en XFM escucharás solamente música sin parar. Una hora sin comerciales y sin pausas. Una hora de éxito